0: mio non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù.
1: Radio Valois-Mulsien, votre radio locale sur 93.7.